0: della Messina cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music. Check this out. Put the needle on the record.

0: calor.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2:03.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

insieme a tanti altri pezzi che poi effettivamente un po' si parlò di plagio, ma è più corretto dire tecnica interamente basata sul campionamento di altri due brani esistenti, no? Una tecnica all'epoca all'avanguardia, ma anche al centro di controversie legali, perché il ritornello Touch Me fu preso dall'omonima canzone di Alicia Warren, che fu pubblicata sempre nel 1989, e mentre le urla iconiche appartengono alla compianta Aretha Franklin, campionati da quello che era un brano di qualche anno prima, insomma, no? Quindi pura tecnica sopraffina.

Montanaro, che è noto anche per la sua abilità nel fondere la tradizione house con sfumature fresche e moderne. Allora cari, abbiamo dei dati che arrivano da Confesercenti. In 6 anni sono scomparse oltre 24.000 attività per quanto riguarda i bar, dalle città ai piccoli comuni. Quindi,

lettura del giornale. Ancora ci sono diversi locali che al mattino ti danno anche la possibilità di spogliare comodamente il giornale sul tavolino, due chiacchiere con i vicini. Insomma, il bar è il locale tipico, no? Dello stile di vita italiano, ma è anche una specie che rischia l'estinzione, perché secondo una elaborazione di Confesercenti sui dati delle camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse oltre 24.000 imprese del settore. Il calo riguarda tutte le regioni e secondo l'associazione ha sottratto alle economie locali oltre 7 miliardi di euro tra consumi, lavoro e gettito fiscale. Nel 2019 le imprese che svolgevano servizio bar erano 169.839. Sei anni dopo ne restavano 145.766, il 14,2% in meno. In media significa circa 4.000 attività perse ogni anno. 11 al giorno, più o meno. È la dimensione di un fenomeno che non riguarda solamente i piccoli centri, chiude anche il locale sotto casa, nei quartieri delle grandi città. Il calo più forte per area geografica.

quindi Roma ha perso 2.827 bar, oltre il 30% di quelli presenti nel 2019. È uno dei cali più netti rilevati da Confesercenti. Un dato che racconta anche un limite dei flussi di visitatori. Possono riempire alcune zone della città, ma non sostituiscono necessariamente i clienti abituali, che fanno vivere un bar di quartiere durante tutta la settimana. E secondo Confesercenti, a mettere sotto pressione queste attività sono soprattutto i maggiori costi di energia, lavoro, materie prime, insieme alla perdita di potere di acquisto delle famiglie. Il bar richiede personale e orari di apertura lunghi, mentre molte consumazioni hanno uno scontrino di pochi euro. Quindi cambiano anche le abitudini dei clienti. Confesercenti stima in oltre 7 miliardi di euro in 6 anni l'impoverimento dei territori legati alla riduzione dei bar, considerando minori consumi, occupazione e gettito fiscale. Amici, così stanno le cose, quindi negli ultimi 6-7 anni in Italia, a quanto pare, chiude un bar dopo l'altro. Serrande abbassate, insegne spente e locali che magari per anni sono stati punti di riferimento per i quartieri, no? Tu immagina un quartiere che improvvisamente perde quella che è la sua funzione. E la cosa più assurda è che ormai non ci facciamo neanche più caso, no? I costi che sono sempre più alti, le tasse, gli affitti, che ne so, la burocrazia. Quindi alla fine tieni aperto un piccolo bar, ma diventa una sfida quotidiana. Ma la cosa triste è che quando chiude un bar non perdiamo solamente un'attività commerciale.

quartiere, quindi se chi lavora e tiene aperta una serranda ogni giorno non ce la fa più a far quadrare i conti, dove andremo a finire? Come dite? Ah sì, siamo già alla deriva, perfetto. Ok, la musica continua.

Rigorosa diretta anche oggi per questa domenica 27 settembre 2026 nell'Osuracio, e non ci resta che attendere in onda ovviamente in Piemonte su Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in

Electro House, che poi insomma questo motivo ha affrontato anche un po' di tempo fa un po' di critiche da parte, diciamo così, di alcuni esperti per alcuni paragoni che sarebbero stati fatti in merito all'ascolto di qualche traccia del passato. Ad ogni modo, nuova canzone per Josh Butler nell'appuntamento di oggi. Quindi, cari, parlavamo di Fabrizio Corona ed è fissata per il prossimo 20 ottobre davanti al Tribunale Civile di Milano e alla giudice Stefania Novelli la prima udienza della maxi causa contro Fabrizio Corona, intentata a febbraio scorso da Mediaset, nella fattispecie da Pier Silvio e Marina Berlusconi, ancora da Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui, con una richiesta danni reputazionali e patrimoniali per una campagna di odio e diffamazione da 160 milioni di euro in totale, in modo particolare per una puntata di Falsissimo dello scorso 26 gennaio. In una memoria depositata nei giorni

carico dell'ex re dei paparazzi. Si replica all'assoluta inconsistenza degli argomenti. Corona, che così come si legge nella memoria, si pone deliberatamente al di fuori di qualsivoglia contesto regolamentato, sfruttando i vuoti normativi connessi ai nuovi mezzi di comunicazione per provare a operare legibus solutus, svincolato da qualsiasi regola etica e deontologica. Il resoconto edulcorato, così come si legge ancora, offerto nella difesa avversaria, non ha nulla a che fare, ma proprio nulla, con le affermazioni gravemente lesive realmente propalate nel corso della puntata. Ha spacciato quindi Corona per verità assoluta accuse e insinuazioni gravemente diffamatorie, costruite sul nulla. E fuori da qui, sui social, in TV e nei locali, continua con lo stesso accanimento, la stessa violenza verbale, la stessa prepotenza a propalare le medesime invettive, accuse e insinuazioni. In un tour teatrale, per esempio, Corona ha proseguito la campagna denigratoria nei confronti di Mediaset e dei suoi volti più noti. Gli eventuali risarcimenti, così come già aveva spiegato il gruppo di Cologno Monzese, serviranno alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati quindi rientranti nel cosiddetto codice rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo. Comunque io dico una cosa, e solamente un pazzo si butterebbe in una situazione del genere senza avere delle prove. Corona, per quanto possa essere antipatico, discutibile, non è certo un pazzo, perché se si è esposto così tanto in questa causa contro Mediaset, evidentemente ritiene di avere elementi sufficienti e concreti proprio per suffragare quelle che sono le sue accuse. Poi, tra le altre cose, di prove, vedi anche la vicenda Signorini, ne ha tirate fuori tantissime con tanto di audio e video. Poi magari se la deve piantare è un altro discorso, no? Quindi è chiaro che alla fine dei conti a lui piace essere convocato in tribunale a discutere, ad affrontare determinati processi. Io per esempio mi sarei già rotto dalla vita. Ad ogni modo, secondo me non scucirà neanche un euro e magari vincerà da capo anche questa causa in udienza. Poi, anche se fosse che deve pagare, per come funziona la giustizia in Italia,

Produzione tutta italiana, We Did Guys, con la voce di Shirley Lewis, un bel brano house del 1991, ampiamente riconosciuto come esempio, secondo me, emblematico della Italo House, che poi era pubblicato in Italia dall'etichetta Inside, che era un'etichetta che camminava a braccetto con la Media Records, perché poi il brano fu realizzato anche dalla produzione esecutiva di Gianfranco Bortolotti, chiaramente il fondatore leggendario della Media Records.

diffusione delle immagini, le autorità argentine hanno disposto la sospensione preventiva della possibilità di ottenere una nuova patente fino al 1 gennaio 2099, chiedendo una valutazione della sua idoneità alla guida. Icardi però ha contestato il provvedimento, spiegando di avere una patente italiana valida fino al 2029, accusando il ministero di cercare visibilità. Della serie, smettetela di mentire alla gente e mettetevi a lavorare. Cioè, un giocatore di calcio che dice alle autorità competenti di andare a lavorare e tutto dire, via. No, chissà se poi effettivamente nel 2099, chissà se l'Italia si sarà qualificata ai mondiali, mi veniva da pensare. Però che Icardi fosse un gran co lo sapevamo tutti, però così in effetti ci ha stupiti, via. Io l'ho sempre detto che tutti i calciatori, quasi tutti i calciatori, hanno la stessa cosa che c'è dentro i palloni in testa.

0: hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
1: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
2: Presidente,
3: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.

0: Connello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Adesso al posto di Nello Surace devi cambiare il nome d'arte. Dino Sauro. Dino il nome, Sauro il cognome.

anche questa produzione italiana, e chiaramente ebbe una buona accoglienza all'epoca, anche perché oggi il brano gode di grande considerazione per quanto riguarda lo status di classico di culto della storia della scena rave e underground, per quanto riguarda

ricordano perfettamente all'epoca quel periodo di transizione in cui la house si stava evolvendo verso sottogeneri più veloci e anche molto duri, molto particolari. House Pimps.

ai 127 BPM. 15 e 13 i minuti. Allora amici, comunione e cresima insieme in un'unica soluzione. Non è un'idea di Giorgio Mastrota, è quanto proposto dall'arcidiocesi che a Palermo ha modificato il percorso del catechismo unificando i due sacramenti all'interno di un percorso spirituale più lungo, della durata di 5 anni. La decisione, così come si legge su un giornale, cambia totalmente le regole

chi più ne ha più ne metta, vedono infatti ora dimezzarsi le proprie possibilità di lavorare. Perché se prima le famiglie del festeggiato provvedevano ad organizzare una festicciola con parenti e amici per ogni sacramento ricevuto, adesso la situazione cambia e la festa diventa unica. E quindi c'è chi, come il presidente di Confimprese Palermo, segnala già perdite per 30 milioni di euro. Il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, ha reso noto che la decisione dell'arcidiocesi del capoluogo siciliano ha già procurato al settore un danno da 30 milioni di euro. A Palermo, infatti, secondo le nuove regole, comunioni e cresime sarebbero congelate fino al 2029. E ci sono aziende che chiaramente rischiano

Cattolico diocesano avviato nel 2024 dopo anni di confronto ha a cuore unicamente il bene delle famiglie. La proposta di alcune organizzazioni di categoria appare in aperta contraddizione con lo spirito della riforma faticosamente costruita. E in mezzo ai due fronti c'è in mezzo quindi il primo cittadino di Palermo che sta cercando di mediare al fine di trovare una soluzione. Dopo aver incontrato i commercianti, il sindaco ha scritto una lettera all'arcivescovo che secondo lui saprà trovare la via più appropriata senza snaturare l'impianto delle recenti disposizioni della chiesa palermitana. I commercianti, nell'attesa, non intendono mollare e difatti hanno organizzato un sit-in che si svolgerà nei prossimi giorni. Quest'anno, leggo testualmente, abbiamo perso più del 40% del fatturato e la batosta è stata notevole. Ma c'è anche un altro aspetto da ribadire. Oltre al danno economico c'è anche quello sociale. Le comunioni sono un momento di festa, di attesa, di unione. Posticipare questi momenti rischia di farne perdere il senso. A 12-13 anni si è già ragazzini. Non vorranno più festeggiare con le bomboniere o nelle sale dei ricevimenti. Preferiranno festeggiare in modo diverso con i loro coetanei, ha

più, e quindi un gruppo di genitori ha lanciato una petizione su change.org chiedendo la stessa identica cosa dei lavoratori del settore: una soluzione transitoria per i bambini che hanno 10 anni e che sono rimasti a metà del passaggio verso il nuovo percorso. Quindi, amici miei, festa unica, quindi unificare comunione e cresima in un'unica soluzione. Ripeto, questo è quello che recentemente è stato proposto dall'arcidiocesi palermitana, che ha modificato quindi il percorso del catechismo unificando i due sacramenti. Io sono in effetti d'accordo per una festa unica, io sono dalla parte delle famiglie che mensilmente devono arrabattarsi per fare quadrare i conti, perché poi, amici, questi sacramenti sono diventati un business, e mettici i vestiti, i regali, i servizi fotografici tipo matrimonio, voi non avete idea.

poi mancano i soldi. Credo che sia importante pensare alle cose serie. Ah, dimenticavo, i pranzi, perché poi in quel di Palermo si inizia alle 14 per finire alle 22, perché poi lì si balla anche.

i minuti. Allora, cari, qualche settimana fa vi abbiamo raccontato di quella maxi vincita al Super Enalotto in provincia di Lecco, oltre 223 milioni di euro al Super Enalotto, e chiaramente il vincitore non poteva non vantarsene con gli amici. Questo misterioso fortunato di Oggiono in provincia di Lecco. Peccato che le voci dalla cerchia di amici più ristretta sono rapidamente arrivate alle orecchie della moglie, da cui il bancario lombardo è separato e che è tornata a vivere dai genitori a Frosinone. Così, nonostante la frattura del matrimonio, la donna ha ben deciso di far valere la comunione dei beni e dice: metà di quei soldi sono miei,

partito, come racconta il Corriere della Sera, con il Superenalotto dello scorso 11 settembre. Una semplice schedina da 5 euro giocata a Oggiono in provincia di Lecco gli ha garantito al bancario la quota spropositata di 223,2 milioni di euro. Secondo gli avvocati, la moglie, sebbene separata, ha diritto al 50% di quel ricco bottino. Il motivo? I due non avrebbero mai formalizzato a livello legale la separazione, sebbene vivano a oltre 600 km di distanza, e quindi sarebbe ancora in corso di validità quel regime di comunione legale che la coppia, ufficiosamente ex, aveva sottoscritto nell'aprile 2023. E quindi la moglie ha deciso di fare un passo verso l'ex marito. Leggo il virgolettato: la signora è intenzionata a formalizzare la separazione legale con negoziazione assistita, essendo totalmente venuto meno il rapporto affettivo che era stato sotteso al matrimonio stesso. Insomma, separiamoci ufficialmente. Però ci sono diversi ma. La donna infatti ha richiesto anche un mantenimento mensile di 8.000 euro, oppure la corresponsione, una tantum di una somma unica nella misura di 80 milioni di euro, cifra che, secondo quanto spiegato dagli avvocati dell'ex moglie, sarebbe al di sotto del 50% dell'incasso netto dell'uomo, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 179 milioni di euro. Il vincitore per ora non si fa vivo, quindi sta prendendo tempo, peraltro non si è fatto ancora vivo per incassare quello che gli spetta,

serie dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno solo dei due. La validità della separazione decorre dal momento della chiusura dell'iter giudiziale. Quindi attenzione! Anch'io queste cose le ho studiate in illo tempore e vi dico che in effetti con la separazione gli effetti civili del matrimonio non si estinguono, col divorzio sì. Quindi è chiaro che praticamente l'uomo è stato sciocco, ha parlato un po' troppo, è stato sciocco ad aver detto agli amici che aveva vinto insomma quella bella cifra, no? Ma alla fine secondo me l'ex moglie è il problema minore, visto che adesso tutti sanno chi ha vinto e magari si faranno vivi anche i parenti di centesimo grado ad avanzare pretese. E poi l'uomo con tutti i soldi che ha

riusciranno a far tardare questo pagamento, almeno per far sudare alla moglie l'incasso. E comunque, a conti fatti, meglio 8.000 euro al mese che 80 milioni, no? Arrotondando sono quanti all'anno? 1 milione ogni 10 anni. Dovrebbe vivere altri 80 anni la signora.

mocca. Sì, la mocca rimane in cucina, ma accanto a lei crescono macchine e capsule cialde automatiche sempre più sofisticate. E il caffè, da gesto quasi automatico, diventa qualcosa da personalizzare. E tutto questo è partito da una ricerca che ha promosso un sondaggio per capire meglio le abitudini legate ai consumi del caffè. Quindi il caffè ormai è presente nell'86% delle famiglie italiane, 22,6 milioni

90% delle famiglie possedeva una macchina a capsule e oltre il 26% una macchina a cialde. Quindi la vecchia caffettiera italiana aveva una sua piccola liturgia, no? Riempire l'acqua, dosare il macinato, chiudere la moka, accendere il fuoco.

promettono di trasformare in questo caso il caffè in una esperienza su misura. Pensate che il 40% dei consumatori considera la qualità in tazza uno dei principali driver di scelta e il 34% attribuisce importanza alla possibilità di personalizzare la preparazione. Quindi il caffè diventa sempre meno

di scegliere. I numeri fotografano bene questo momento. Tra il 2022 e il 2026 il macinato tradizionale è passato dal 67,5% al 54% dei consumi complessivi in tazze, perdendo oltre 13 punti percentuali.

4,5% a oltre il 10% dei volumi, mentre il caffè in grani è salito dal 6,8% all'8,9%, sostenuto dalla diffusione delle macchine automatiche. Sono numeri questi che raccontano quindi una trasformazione molto quotidiana. La scelta del caffè si sposta dal barattolo alla macchina, quindi non si decide solamente quale miscela comprare, ma anche quale formato usare e quale tecnologia mettere al lavoro. L'ultimo capitolo è chiaramente quello delle macchine super intelligenti, che riconoscono automaticamente la capsula e preparano diverse tipologie di caffè con un solo tocco. Attraverso un'app è inoltre possibile

secondo me si svilisce e quindi finisce dentro questo ecosistema digitale, per cui prepariamoci piano piano a dire addio a quel borbottio del risveglio, no? Quando per sapere che il caffè era pronto bastava ascoltare, quindi un momento che secondo me andrà a diradarsi piano piano. Lo ricordate, no? Magari lo vivete ancora oggi. Ogni tanto, prima un momento di silenzio, poi quel suono inconfondibile della moca e infine il profumo. Un rito sacro, oltre che un'abitudine, eppure, come già detto, anche questa liturgia sta per diventare solamente un dolce ricordo. Quindi

0: Rewind.
1: Anello, qui l'età avanza, avanza inesorabile.

fondato da Boy George dopo l'esperienza dei Culture Club alla fine degli anni 80, e sicuramente si trattava di un momento di rinascita creativa per Boy George, segnando anche il passaggio dai suoni pop dei Culture Club degli anni 80 verso la scena A.

Auto.fm, sempre dal Canada gli amici di radio1000cuori.ca e poi chiaramente studio centrale Skylab 91 che trovate a portale skylab91.altervista.org. E tra non molto parleremo di un meccanico che ha usato l'auto di una cliente e che si è beccato 7.000 euro di multe.

autorizzazione accumulando sanzioni per 7.000 euro e un fermo amministrativo. Le prime risposte sarebbero arrivate non dall'officina ma dalla casella di posta elettronica certificata. Il 15 luglio 2024 la donna avrebbe ricevuto una sanzione relativa a una sosta effettuata in uno spazio riservato alle persone con disabilità. Una contestazione che avrebbe immediatamente insospettito la proprietaria, visto che secondo la ricostruzione dell'accusa la proprietaria avrebbe perso completamente le tracce della propria auto. La donna avrebbe quindi contattato il meccanico per chiedere spiegazioni, però la situazione sarebbe diventata rapidamente più complessa perché alla prima multa ne sarebbero seguite altre. Tra le contestazioni ci sarebbe anche quella relativa alla circolazione della vettura nonostante un precedente fermo amministrativo di natura fiscale. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, la donna avrebbe sostenuto di non avere mai autorizzato il meccanico a usare la vettura. Dagli atti giudiziari emergerebbe inoltre che il meccanico sarebbe stato fermato mentre era alla guida dell'auto nonostante avesse la patente sospesa per una vicenda legata alla mancata revisione. Per la donna il problema diventava quindi economico oltre che personale. Le sanzioni continuavano ad arrivare a suo nome mentre l'auto rimaneva del tutto fuori dal suo controllo. La sua richiesta iniziale riguardava il recupero e l'intervento sull'auto, non certo l'uso personale del mezzo. Quando la situazione si è complicata, l'avvocata avrebbe cercato di trovare un accordo direttamente col meccanico. La soluzione però non sarebbe arrivata e l'uomo avrebbe rifiutato di farsi carico delle multe contestate. A quel punto la proprietaria avrebbe deciso di cercare l'auto autonomamente. Un dettaglio quasi surreale sarebbe emerso proprio per merito di Google Street View. Cercando l'abitazione del meccanico, la donna avrebbe riconosciuto online la propria auto parcheggiata davanti alla casa. Tra le diverse sanzioni accumulate, la cifra complessiva che la proprietaria si sarebbe trovata a dover affrontare sarebbe arrivata a circa 7.000 euro. Ora la vicenda è al centro di un procedimento penale. Il caso dovrebbe approdare in tribunale a metà ottobre. Quindi sarà il procedimento giudiziario, si spera, a stabilire effettivamente la responsabilità e la dinamica dei fatti contestati e soprattutto chi dovrà pagare le sanzioni. Ma io mi chiedo, no? Che cosa mai avrà combinato questo signore, oltre, vabbè, il fermo amministrativo derivante dalla sospensione della circolazione?

0: Quella dinosauro, come stiamo al giurassico?
1: Ce l'ho qui la brioche!
2: Ah, Nello, qui l'età avanza.

voi fino alle ore 20. Attenzione, perché chiaramente adesso la playlist cambia e abbiamo tante cose sulle quali disquisire. Per esempio, tra poco parleremo dei nuovi lavori del 2026. Ecco, un tizio che fa la spia per il comune. Succede a New York, ma ve lo racconto tra poco. Intanto, la novità di Spera e Basta. Sentiamo subito. Tu non sei...

dunque il nuovo singolo per quanto riguarda Spera e Basta, che anticipa il nuovo lavoro completo. Puro Sangue, il nuovo singolo si intitola Lontano, dove lo stesso Spera e Basta ha deciso di abbandonare l'egocentrismo, l'ostentazione del lusso, proprio per aprirsi a qualcosa di più profondo, di più intimo, visto che parla del peso della fama, del dolore per la perdita prematura del papà e anche del legame con il figlio. Quindi qui, insomma, lo stesso Spera e Basta ha palesato

Quasi le 16:15 nell'appuntamento di oggi, domenica 27 settembre 2026, andiamo in quel di New York. New York ha un problema di rifiuti abbandonati per strada, un po' come tante città qui in Italia, specialmente da Roma in giù. E quindi la città ha deciso di combatterlo nel modo più efficace possibile. Attenzione, pagare i cittadini a far la spia e denunciare i colpevoli. Una donna che ha preferito rimanere anonima, facendosi chiamare Amy per motivi di privacy, ha vissuto sulla propria pelle quanto possa essere redditizio fare la spia del quartiere. Lo ha riportato il New York Post. Tutto è cominciato un mesetto fa, quando la donna ha sorpreso un uomo mentre scaricava

di riprendere la scena col telefono mentre l'uomo risaliva in auto e si allontanava rapidamente. La donna non ha confrontato il trasgressore ma ha segnalato l'accaduto al numero 311 e ha

Due multe salatissime, una per l'abbandono illecito di rifiuti e una intestata al proprietario del veicolo per un totale di ben $8,000. E quindi alla fine dei conti ciò che la donna ignorava del tutto è che praticamente aveva diritto alla metà di quella cifra, grazie al programma lanciato dall'amministrazione lo scorso novembre che ricompensa chi segnala gli scaricatori abusivi con fino al 50% dell'importo della multa comminata. Quindi una cosa così in Italia manca effettivamente, da Roma in giù, anche a Milano, so che a Milano non sono combinati proprio bene a livello di gestione dei rifiuti, quindi magari solamente a Milano uno si farebbe un sacco di soldi, ma è chiaro che globalmente in Italia una cosa simile manca. E la delegazione per motivi di ordine pubblico e di decoro dovrebbe essere legale, magari adottata con una certa regolarità. Il problema è che i primi a non volere un'attività simile qui in Italia, secondo me, sono proprio alcuni settori delle amministrazioni comunali, no, perché costringerebbe tutto questo ai propri dipendenti di lavorare sul serio e di più, quindi più controlli, più verifiche. Sì, buonanotte. Ma non hanno capito che più controlli e più verifiche porterebbero a più sanzioni, quindi più soldini. Torniamo alla musica, la nuova degli U2, Silenzio.

Mamma mia ragazzi, gli U2 hanno compiuto 50 anni di onorata carriera, mezzo secolo di concerti, dischi, viaggi, incontri e sicuramente la vita di tanta gente in compagnia di questa band, tanta gente che non voleva diventare adulta ma che purtroppo insomma ha dovuto loro malgrado suggellare magari questo traguardo anche con l'ascolto di questa nuova canzone per quanto riguarda gli U2 con Silenzio, anche se in effetti diciamo che il sound

dei U2, no? Non penso che sia proprio quella band che non ha più niente da dire o da dare, ma forse in questo caso il silenzio si dovrebbe applicare, non suonare. Ad ogni modo, vabbè, è una canzone che andrà secondo me alla grande. Nei due precedenti EP avevo sentito qualcosa

non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

International Boy, senza patria, senza eroi, siamo il mondo, Brother Boy, che meraviglia. Grandissimo personaggio che è rimasto in qualche modo sottovalutato dal grande pubblico, però la sua musicalità e il suo stile interculturale godevano e godono ancora oggi di grande rispetto. L'anno di grazia, il 1988, da un 33 giri, una meraviglia, Alta Tensione, senti.

di oggi, domenica 27 settembre, parlavamo del nuovo Sanremo. Allora, il festival comincia a prendere forma e già da qualche giorno è stato presentato il regolamento della kermesse, che anche quest'anno porta con sé delle novità. La prima riguarda il numero dei partecipanti in gara, che, stando a quanto riportato, dovrebbero essere 24, a differenza di questo 2026 dove i big erano

la quarta, che determinerà la partecipazione all'Eurovision. Quindi non sarà più il vincitore del festival ad andarci di diritto. All'interno di questa serata gli artisti interpreteranno il proprio brano con modalità esecutive o tipologie di esibizione differenti rispetto a quelle delle altre serate del festival. Durante le esibizioni in serata i brani dovranno avere la stessa stesura delle precedenti serate, ma saranno possibili modifiche all'arrangiamento a favore della nuova messa in scena. Quindi il vincitore verrà designato

tutto anche un voto tramite app regolamentato e certificato. Poi martedì e mercoledì ascolteremo tutti gli artisti in gara, così come ha detto lo stesso De Martino. La prima sera voteranno la sala stampa per il 67

100% del televoto. Il giovedì, serata delle cover, votano tutti, mentre il venerdì, per la serata Eurovision, ci sarà una giuria internazionale che varrà il 50% più un altro 50% dato al televoto. La serata finale votano tutti. Con la cinquina finale si riapre il televoto per una gara con criteri, dicono, corretti, perché nella vita reale

il pubblico, no? Perché poi se votasse solamente il pubblico, il vincitore sarebbe quasi al 99,9% periodico un artista del mezzogiorno, no? Immaginate se partecipasse un artista partenopeo. E che te lo dico a fare? Ma non è un attacco a Napoli, eh? È solamente verità, nel senso che i napoletani sostengono chi li rappresenta in quel momento, no? Che sia Sanremo, che sia un'altra manifestazione. Ma anche se fosse, che ne so, un artista siciliano, sardo, toscano. Beh, lasciare poi la fase finale solo al televoto, secondo me, è molto pericoloso. Perché alla fine dei conti la maggior parte vota il cantante e non la canzone. Comunque, una cosa almeno mi piace, il fatto che saranno solamente 24 brani e non 30, con la speranza che finisca in orari quasi umani. Però, ecco,

clausola importante, cioè il televoto da casa deve essere completamente gratuito per dare la possibilità a tutti di votare, perché se devo pagare, io personalmente non ho mai votato al televoto, perché devo pagare per votare? Ma stiamo scherzando? E poi effettivamente nessuno negli ultimi anni ha mai fatto riferimento a un discorso importante, cioè la reintroduzione dei fiori a Sanremo, i fiori simbolo in questo caso del festival, che dovrebbero essere sul palco, non dati in mano ai cantanti per poi finire nel cassetto del cestino.

diversi successi, tornati ancora una volta insieme a Portugal The Man con quest'altra traccia, Some Kind of Haig, nuova canzone per loro. Hanno già totalizzato oltre 120 milioni di ascolti in streaming in tutto il mondo con i loro singoli precedenti, quindi alla fine dei conti con questo motivo dimostrano ancora una volta che squadra che vince non si cambia. A proposito di squadre, tra non molto cari parleremo di alcuni dati della serie L'Italia chiama, la Serie A non risponde. Quasi il 72%

di alcuni riferimenti storici davvero molto interessanti, e chiaramente c'è diciamo così una storia di sorellanza, no? Quindi una figura di questa donna che nel 400 fu giustiziata per omosessualità, quindi qualcosa che si inserisce nel terribile contesto sostanzialmente della cosiddetta caccia alle streghe, no? Che poi magari verrà teorizzata anche anni dopo. Le 16:39 i minuti, allora cari, attenzione perché nuove regole, vecchi problemi. Se da un lato la Lega Serie A sorride per l'assenza di 0-0 e un gioco effettivo forse maggiore rispetto a quello degli anni precedenti, dall'altro fa i conti con il problema del basso utilizzo dei calciatori italiani. Sulla falsariga della passata stagione, le prime 5 giornate del campionato 2026-2027 hanno confermato un dato preoccupante. Una percentuale di stranieri presenti

26. Poi, esaminando i dati forniti dal sito transfermarkt.it, si nota che per il 71,9% si tratta di calciatori stranieri, un dato molto elevato ma in linea con quello

Ne parleremo poi intorno alle ore 18:30 con il consueto punto sportivo del weekend con Giovanni Pirrotta dalla redazione del Medua News. E dicevamo che l'Italia sta cercando di ripartire con Mancini e Ranieri, e adesso si devono giocare le altre tre partite della National League, una roba davvero pietosa. Tra i convocati azzurri del commissario tecnico ci sono tanti volti nuovi, però i dati dimostrano che i club italiani non hanno dato seguito agli appelli della federazione, per nulla. E insomma, e alla fine dei conti c'è stato praticamente il Como, che in tempi molto recenti è stato oggetto di diverse critiche da parte del CT Silvio Baldini, che aveva rilasciato determinate dichiarazioni nel giorno del raduno dell'Italia

formazione del Frosinone. Come sapete, il Frosinone ha battuto la scorsa settimana il Como, e proprio il Frosinone ha utilizzato più italiani con una percentuale del 69,9%. E quindi non a caso la squadra di Alvini ha anche fornito 5 calciatori all'Under 21 in cerca del pass per l'Europeo di Albania e Serbia del 2027. Poi c'è anche un'altra neopromossa, il Monza, che ha usato più italiani. In questo caso si tratta del 56,8%.

calciatori stranieri in queste prime 5 giornate e anche le big non fanno eccezione. Il Milan, la Juventus, quindi percentuali poi leggermente migliori per le prime due della classe, Inter e Roma. Una percentuale del 29,3% e del 29% di italiani utilizzati. Quindi, come vedete, a parte i risultati della nostra nazionale che sono sempre più vergognosi e pietosi, e io mi ero sostanzialmente ripromesso di dire la mia intorno alle ore 18:30, ma non ce la faccio proprio, perché quando leggo certe cose sono anche stimolato sostanzialmente ad affrontare la questione, nel senso che fin quando il calcio sarà un business già dai livelli, amici miei, giovanili, con personaggi magari loschi, personaggi loschi che chiedono pagamenti da migliaia di euro per consentire ai ragazzi di giocare, state certi non cambierà mai nulla, state certi che il movimento calcistico in Italia non si risolleverà mai dal baratro in cui è precipitato. Punto e basta. I talenti sono pochi, non sono tra quelli di volta in volta convocati da almeno 15 anni, non c'è volontà di andare a scovarli in giro e farli giocare. Si possono cambiare 300 allenatori,

R&B, cura di Lisa Stansfield dal 1998, una canzone che ha ottenuto un successo notevole commerciale nei club, ha avuto anche diversi remix, comunque

Una traccia questa che vede una narrazione che ricalca lo stile schietto e intimo del country moderno, no? Per poi aprirsi piano piano verso i suoni euforici con l'architettura tipica della dance, quasi quasi da festival. Marshmello e la voce del cantautore canadese Cameron Whitcomb, che vede insomma impegnato questo stesso nella realizzazione di questo motivo. La voce di Cameron Whitcomb, il vero fulcro emotivo della traccia, una interpretazione grafica.

Marshmello, 7 minuti amici, arriveranno le ore 17. Attenzione, l'eroe del giorno, un uomo che ha finto di essere un ginecologo e si è fatto inviare, adesso non so quanto possa essere vera sta cosa, si è fatto inviare da una ventina di pazienti, molte giovani, decine di foto e video intimi. L'uomo è stato rinviato a giudizio dal GUP di Lecce. Questo 44enne, originario di Torre Annunziata, residente in provincia di Matera. L'uomo è accusato di tentata violenza sessuale, acquisizione fraudolenta di dati personali e usurpazione di funzioni pubbliche. I fatti hanno coinvolto 18 donne tra 20 e 40 anni e sarebbero avvenuti tra luglio e ottobre 2021. A denunciarlo per prima una studentessa di 24 anni, residente a Lecce, da dove provenivano la maggior parte delle vittime. Secondo quanto poi ricostruito dagli inquirenti, l'uomo sarebbe entrato in possesso dei dati sanitari delle vittime. Poi le avrebbe contattate via cellulare spacciandosi per un ginecologo della struttura ospedaliera presso cui avevano già svolto esami clinici e avrebbe comunicato alle donne false diagnosi, chiedendo alle stesse di poter compiere ulteriori accertamenti tramite fotografie delle parti intime e suggerendo una terapia che comprendeva atti di autoerotismo compiuti davanti alla webcam del computer, nonché informazioni dettagliate sulla loro vita sessuale. Il 44enne, attualmente detenuto, già era stato condannato diversi anni prima dal Tribunale di Bologna per fatti molto simili. L'uomo era stato arrestato la prima volta nel 2012 al termine di una indagine condotta dalla polizia postale. No, ma al di là di tutto, no? Non è né il primo né l'ultimo pazzo che si finge un ginecologo e su questo non ci piove. Ma io pensavo a tutte quelle che hanno abboccato, tutte quelle che ci hanno creduto e che hanno inviato i video. E secondo me, io penso che a queste qui la cosa stuzzicava un tantino, Altrimenti come si fa ad essere così imbecilli? Quando mai un ginecologo chiede queste cose? Vabbè. Ad ogni modo, come vedete amici, quando una disciplina piace, quando c'è la passione, la laurea e la specializzazione non serve.

Mamma mia, se sono sprecati tutti e due, Biagio Antonacci e Saif con Spirituale. E la collaborazione con il giovane Saif è stata definita anche come uno dei momenti più interessanti di questa traccia, quindi l'unione tra l'esperienza ultra trentennale di Biagio Antonacci con i suoni freschi e immediati della nuova scena pop italiana. Anche se in effetti qualcuno ha fatto notare che alla fine dei conti

tradizionali del suo repertorio. Anche se, ripeto, la traccia in sé per sé non è male, dico, un minutino in più poteva farla durare, eh? 2 minuti e 10. E ci mandano anche le cartoline digitali. Vabbè, questo per inciso, eh. Detto questo, andiamo a chiudere quest'altra ora insieme e ne abbiamo altre 3. Quindi, primo giro di boa, belle che è andato, l'ultimo singolo di John Legend.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: C'è e si sente Nello Surace. Nello Surace.
3: Adesso al posto di Nello Surace devi cambiare il nome d'arte. Dino Sauro.

0: Dino il nome, Sauro il cognome.
1: Ciao, io mi chiamo Lorenzo e vorrei salutare la mia mamma che mi guarda dall'assù nel cielo. Ciao mamma, ciao ciao. E poi saluto anche quella vergogna planetaria di Nello Sturace. Nello Sturace.

trasmissioncina di Spessorino, ma già chiamare la trasmissioncina mi sembra quasi un'offesa, cioè un'offesa alle trasmissioni, quelle vere, quelle reali, quelle tipo quando vado io a parlare. La tua trasmissione è una trasmissioncina come questo governino che ci abbiamo qui, che è uno schifo con tutto questo vecchiume. Non ho mai fatto radio come lei, che mi

0: questo piccolo uomo qui. Che cosa sono qua? Vediamo, leggiamo. Allora, tu fai parte del popolino, tu sei niente, tu dovresti scomparire, dovresti essere là rintanato in un angolino e fustigarti e dire: io non sono nessuno, faccio schifo.
1: Applauso.
2: More music. Move to all.

per quanto riguarda la discografia, no? Perché il ciclo discografico di Annalisa con il lavoro Io sono fuoco sembrava per spegnersi. E allora Annalisa che cosa ha fatto? Ha scelto di sorprendere tutti con la nuova versione di Amica, uno dei brani già presenti all'interno del lavoro, arricchito in questo caso.

sussurrare, no? E quindi qui poi si parla della fine di una relazione già consumata dalla mancanza di fiducia, e quindi fin dalle prime battute c'è la consapevolezza che qualcosa si è rotto per sempre. 17 e 16 i minuti, attenzione amici, tra poco parleremo delle mete che si prestano di più ai viaggi last minute.

anche questa figura prominente per quanto riguarda il sound R&B, electrofunk, classe 1956, arrivava da Miami, sto parlando di Howard Johnson, celebre soprattutto per essere stato il fondatore della band Night Flight. E in effetti ancora oggi pensiamo che comunque Howard Johnson non ha ricevuto il supporto promozionale a lungo termine che avrebbe meritato, relegando quella che poteva essere la sua vocalità straordinaria a uno status quasi quasi di culto, no?

17:21 i minuti, rigorosamente in diretta anche oggi domenica 27 settembre, in diretta in Piemonte sui canali di Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte, in Veneto sui canali di RVD 87.7 in FM DAB per l'intera regione, in Calabria sui canali di Radio

www.anstv.it.eu, Radio Messina, che trovate al portale www.anstv.it/radiomessina. Poi gli amici di puntoradioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici di Radio Patata, ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm, gli amici di Radio Antenna Ionica in Calabria, gli amici di Radio Millecuori.ca, infine Studio Centrale Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. Bene, quali sono le mete che si prestano di più ai viaggi last minute? C'è una nuova ricerca che ha risposto a questo interrogativo, una ricerca condotta da un'azienda specializzata nei sistemi di gestione per le strutture ricettive, che ha esaminato le prenotazioni effettuate presso hotel indipendenti, B&B, pensioni, ostelli e case vacanze. Lo studio ha

In tutte le prime 10 destinazioni della classifica, più della metà delle prenotazioni viene effettuata nell'ultima settimana prima dell'arrivo. A conquistare il primo posto, pensate, è la Thailandia. Qui quasi il 75% delle prenotazioni esaminate viene effettuato entro una settimana dal check-in. E c'è un altro dato che sorprende ulteriormente. Quasi il 57% arriva il giorno

mare e surf. Subito fuori dal podio ci sono Messico e Nuova Zelanda, rispettivamente con il 59,7 e il 58,3% delle prenotazioni last minute. Messico che mette insieme città, storia, spiaggia, cultura, mentre la Nuova Zelanda punta soprattutto sulla straordinaria varietà dei suoi paesaggi naturali. Sesta in classifica è l'Indonesia.

varie vacanze con mesi di anticipo, senza lasciare nulla al caso, e chi invece preferisce aspettare, trovando magari la giusta ispirazione all'ultimo secondo. E l'Italia? L'Italia? E chi l'ha vista?

nell'appuntamento di oggi, 17 quasi e 30 i minuti. Noi andiamo avanti, attenzione, perché tra non molto parleremo di uno dei simboli più riconoscibili della Gran Bretagna, che sta

nel lontano 1983 per Enrico Ruggeri, pezzo che univa i suoni tipici della new wave elettronica, tipo gli Ultravox, va tanto per intenderci, a chitarre incisive, arrangiamenti di fiati, insomma l'energia rock unita all'impronta cantautorale del disco. Ottima, ottima traccia questa. Enrico Ruggeri con Va tutto bene, 17 quasi e 34 i minuti. Amici, il Fish and Chips, uno dei simboli più riconoscibili della Gran Bretagna, sta perdendo la sua popolarità. Il prezzo è aumentato talmente tanto, infatti, da trasformare quello che era considerato un pasto economico in una spesa difficile da sostenere. In 5 anni il costo medio del tipico piatto inglese è passato da 7 a quasi 12 sterline, con una famiglia di 4 persone che per un pranzo può arrivare a spendere quasi 50 pounds. A pesare sono soprattutto i rincari delle materie prime, a partire dal pesce. E amici miei, qui ormai il merluzzo è diventato quasi un lusso, eh?

60 sterline a 330 in 3 anni. Ma anche patate, olio, energia e attrezzature negli ultimi tempi hanno subito rincari sempre più pesanti. Intanto il numero dei punti vendita specializzati è scarso, è sceso drasticamente. Oggi ne rimarrebbero circa 7-8 mila contro i 25 mila degli ultimi anni. Pensate un po'. Il settore potrebbe però trovare un po' di sollievo, leggo testualmente, nell'aumento previsto delle quote di pesca di merluzzo, pari al 10% nel prossimo anno. Quindi non sappiamo se questo potrà bastare a salvare questo simbolo sostanzialmente culinario per eccellenza della Gran Bretagna, ma non solo. Quindi da un lato i costi, ma secondo me a complicare ulteriormente le cose magari potrebbero essere anche i cambiamenti delle abitudini dei consumatori. Magari, che ne so, questo fish and chips potrebbe essere anche percepito come un alimento poco salutare, no? E poi ci sono anche le nuove generazioni che hanno dei gusti tutti particolari, hanno dei gusti tutti loro, nuove generazioni che ormai sono sempre meno legate al gusto delle tradizioni. Cesare Cremonini.

Estratto puro, una raffinata fusione di funky a tempo moderato, armonie ricche, un groove intriso di soul, R&B, elementi tipici del periodo più rutilante della produzione dei Clear. Siamo nel 1982, un bellissimo motivo della band post.

dei bamboccioni, no? Ricordate? Qualche politico diversi anni fa definì i giovani bamboccioni. E tra non molto parleremo a che età si lascia casa dei genitori per costruirsi una vita autonoma da adulti. Intanto torniamo ai giorni nostri, una novità di spessore, altra meraviglia. Jhené Aiko e Kendrick Lamar.

Jamaico, che dir si voglia, con So Good insieme a Kendrick Lamar, per la 7 volte candidata ai Grammy artista multiplatino. Detto questo, amici, 10 minuti, arriveranno le ore 18. Allora, ricordate, mi pare che fu Tommaso Padoa Schioppa, ecco, l'allora politico, uno dei ministri dell'ultimo, del secondo governo Prodi, se non ricordo male, che nel 2007

Allungandosi ben oltre i 30 anni e parliamo di quasi 20 anni fa, Dopo 20 anni le cose sono nettamente peggiorate, caro il mio ministro, ex ministro Padoa-Schioppa. Allora, in Europa la media è di 26,3 anni, quindi alla domanda a che età si lascia casa dei genitori per costruire una vita propria autonoma da adulto, risposta: in Europa la media è di 26,3 anni.

sull'occupazione giovanile. E quindi si ravvisa un bel divario netto tra nord e sud Europa, ma anche tra autonomia abitativa e occupazione. Nel paese dove è più facile trovare lavoro, l'uscita dalla famiglia chiaramente avviene prima. Questo non vuol dire che ci sia un rapporto diretto tra autonomia ed occupazione, ma i dati lo fanno pensare. Nel 2025 il paese in cui si esce da casa verso i 31 anni e mezzo è la Croazia, a seguire Grecia e Slovacchia con 30.9, Spagna e Italia 30,2 anni. Invece in Finlandia si

differenza. Lavoro e autonomia abitativa quindi viaggiano in parallelo. Il secondo indicatore preso in esame da Eurostat è il tasso di giovani tra 20 e 29 anni che hanno un impiego. Nel 2025 la media dell'Unione Europea è del 65,5%. Emergono i Paesi Bassi, dove lavorano l'84%, mentre Malta l'82%, Germania e Irlanda il 75% e anche

0: al 78, la Norvegia al 77%. Nella parte bassa della classifica ci sono Grecia, Bulgaria, Romania e Italia sotto il 50%. La corrispondenza tra quando si lascia la famiglia e si trova un lavoro è pressoché esatta, il che suggerirebbe politiche volte a migliorare l'occupazione giovanile per avere un'uscita più precoce dalla famiglia. Tuttavia incidono anche i costi dell'abitazione, chiaramente no, i percorsi di studio e le caratteristiche culturali e familiari. E quindi l'Italia, insomma, si distingue, ecco, nel panorama europeo per, come posso dire, la lunga permanenza dei giovani in famiglia e anche, ahi noi, per il basso tasso di occupazione giovanile. E meno male che qualcuno dice che va tutto bene, eh? Quindi non è una questione di affetto, no? Di essere bamboccioni, di essere viziati. Amici, la scelta dipende molto dal lavoro e dai costi. Tutto questo chiaramente incide sulla scelta, sull'idea di vivere da soli. Poi è chiaro che c'è una dicotomia pazzesca tra Nord e Sud Europa, qualcosa che è sempre più palese, sempre più evidente. I ragazzi di oggi, se non hanno la possibilità di crearsi una vita autonoma, come fanno ad andar via da casa?
1: Ora vi sogniamo questo successo. Spazio 70, 80, 90.
0: Signori, questa va ascoltata tutta ad un fiato, dall'inizio alla fine. Sono i Foreigner. ...1981.

Tornati indietro fino al 1983, Dance Fever con Joe Tremaine per questo pezzo Funky Boogie ad alta energia con linee di basso sintetiche.

c'è solo da inchinarsi. Le parole sono superflue, va? Fino all'ultima nota, quando ti rivedrò, l'ultimo inedito del maestro Gino Paoli, che ci ha lasciato lo scorso marzo. Canzone questa che lui doveva cantare con Ornella Vanoni, che a sua volta è venuta a mancare l'anno scorso a novembre. Brano prodotto da Adriano Pennino, impreziosito dai fiati del maestro Paolo Fresu, e è uscito in questa settimana nella notte tra i compleanni dei due artisti, perché Ornella Vanoni è nata il 22 settembre, Gino Paoli il 23. E questo singolo è l'ultimo inedito di Gino Paoli contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta del maestro Gino Paoli, quindi una canzone che Gino Paoli ha dedicato ad Ornella Vanoni, con cui avrebbe voluto cantarla, e chiaramente la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, rendendo questo motivo più intenso, più significativo. E lo stesso Gino Paoli, appresa la scomparsa della Vanoni, ha scelto di colmare la sua assenza includendo nel brano il suono dei fiati del grande amico Paolo Fresu, tra i più importanti musicisti jazz italiani, che dà comunque ancora un tocco emotivo ulteriore al brano. Quando ti rivedrò, Gino Paoli, altra novità che vi abbiamo regalato. 18 quasi e 13 i minuti. Amici, attenzione, c'è questa nuova tendenza, sempre più giovani non fanno altro che immaginare il proprio futuro accanto a un cane o a un gatto invece che a un figlio. Quindi c'è questa idea di vivere la relazione con il proprio animale con modalità sempre più vicine a quelle di un rapporto genitore-figlio, qualcosa che sta assumendo dimensioni internazionali, perché insomma, secondo i nuovi dati,

non c'è una sola motivazione. Per il 45% degli intervistati pesa la sensazione di non trovarsi ancora nella fase della vita adatta per diventare genitori. Il 35% considera la gestione di un animale più semplice rispetto a quella di un bambino, mentre il 32% indica la maggiore sostenibilità economica, e qui sono d'accordo con entrambe le motivazioni. Un ulteriore 28% parla di un livello di responsabilità percepito come inferiore. Il 24% dichiara invece di aver scelto consapevolmente una vita senza figli. Quindi questo boom racconta una generazione che sta ridefinendo, il concetto stesso di famiglia. Per alcuni cane e gatto sono compagni di vita, per altri rappresentano una scelta alternativa alla genitorialità, per altri ancora sono semplicemente membri amatissimi della

l'83% di chi vive con un animale afferma che il proprio gatto o cane per lui è come un figlio. La generazione Z porta questa percezione ancora più avanti. Secondo i dati, il 66% dei giovani appartenenti a questa generazione considera il proprio animale un figlio a tutti gli effetti. C'è anche chi vede l'esperienza con un animale come una sorta di anticamera della genitorialità. Il 51% della generazione Z e il 48% dei millennial considera il pet una possibile prova in vista di un futuro figlio umano, mentre tra i cosiddetti baby boomer la percentuale si ferma al 28%. Quindi le cose sono queste, amici miei. È chiaro però che se uno decide di prendere un animale, indipendentemente dalle nuove tendenze, è giusto trattarlo come merita, anche come un figlio se è il caso. Io sinceramente non ci trovo nulla di strano, pensando anche al fatto che ci sono comunque persone che maltrattano sia i bambini sia gli animali, punto e basta. Torniamo alla musica. Si è sposata qualche giorno fa, eh? Dal Cameron, sentiamo subito.

che siano trapelati dettagli consistenti per quanto riguarda questo matrimonio con Dal Cameron e Damiano David a Montalcino, pare che lei abbia scelto un abito da sposa Valentino, realizzato in raso di seta, strati di chiffon. Un bel vestito effettivamente, e protagonista di questo look il velo di seta lungo 4 metri, ricamato a mano con costellazioni di piccoli cristalli e perline, un dettaglio pensato anche come richiamo al secondo nome della sposa, che mi pare di secondo nome faccia Celeste, quindi lei insomma voleva un abito semplice, raffinato, che la facesse sentire se stessa. Sì, si è sposata, auguri e figli maschi, nella speranza che comunque questo matrimonio, come diciamo sempre, senza nessun doppio fine, assolutamente, nella speranza che questo matrimonio duri il più a lungo possibile. L'ultima volta che ho detto questa cosa a una coppia, dopo 2 anni si sono separati. Ecco, no, ma in questo caso non c'è nessun doppio fine, ripeto. Mamma mia, ragazzi. 18:20, va, che ne dite? Continuiamo con la musica, che è meglio. Sì, dai, allora c'è quest'altra traccia che abbiamo beccato, e di un Lucio Battisti dannata. Ecco, prima abbiamo fatto riferimento al fatto che qui in Italia ancora dilaga il fenomeno dei bamboccioni che vanno via da casa a oltre 30 anni. Mi pare che la media, se non ricordo male, 30,2-30,3 anni. E già Lucio Battisti, che comunque aveva un'indole pazzesca, lui era già proiettato al futuro, nel 1980 cantava questo capolavoro dal titolo Il monolocale. Sentiamo subito.

del pezzo, un esempio di eccellenze ritmiche e di arrangiamenti, anche se era un motivo che non aveva un vero e proprio ritornello, però alla fine la chitarra, il basso, la chitarra elettrica di Phil Palmer, che meraviglia. E poi insomma era inserito all'interno dell'ultimo 33 che suggellava anche la fine della collaborazione tra Battisti e Mogol, all'epoca il 33 mitico Una giornata uggiosa. Il brano era il monolocale che descriveva insomma la difficoltà di questo giovane a trovare un appartamento in affitto anziché in vendita, e dovendo poi dipendere anche dall'ospitalità della madre della compagna. E io ora vi chiedo, sono passati ben 46 anni e mezzo dall'uscita di questo motivo, e che cosa è cambiato in 46 anni e mezzo? Nulla, anzi sempre peggio. E quindi Lucio Battisti, lungimirante. Allora, state organizzando un viaggio in Giappone? Avete intenzione di scalare il Monte Fuji? E allora dal prossimo anno dovrete prestare ancora più attenzione, perché da settembre 2027 il paese del Sol Levante farà pagare il costo del servizio di soccorso in elicottero durante la bassa stagione. La tariffa introdotta è una delle varie misure attivate dalla prefettura di Yamanashi per scoraggiare gli alpinisti spericolati e poco preparati. Anche lì, ultra lungimiranti, e sono davvero pazzeschi i giapponesi. Un importo simile di 8.000 yen, circa 45 euro, è già in vigore nella vicina prefettura di Saitama per altre aree montuose. La cifra che vuole applicare la

operazione di salvataggio e assistenza. Le autorità di Yamanashi richiederanno a chi intende scalare Fuji durante la bassa stagione, che va da inizio settembre a luglio, di presentare progetti dettagliati di arrampicata. Leggo testualmente: chiediamo al pubblico generale di astenersi dal salire durante la bassa stagione. Speriamo che queste misure spingano le persone a ripensare a come scalare il monte Fuji durante l'inverno, ha dichiarato il governatore di Yamanashi. I funzionari di Yamanashi e della vicina prefettura di Shizuoka, che governa la parte meridionale del Fuji, hanno visto un aumento delle salite fuori stagione non pianificate, alcune delle quali hanno lasciato gli alpinisti bloccati. Le autorità affermano che infliggeranno sanzioni a chi non registra i loro tentativi di arrampicata fuori stagione, rafforzando gli sforzi per tenere gli arrampicatori fuori dalle aree riservate. Il vulcano è alto 3.376 metri e ogni anno catalizza l'attenzione di circa 200.000 escursionisti durante il periodo ufficiale di accesso, da luglio all'inizio di settembre. Al di fuori di questo intervallo le condizioni diventano estremamente complicate. Le temperature scendono sotto i meno 20 gradi e i venti superano i 108 km orari. Tuttavia le autorità hanno osservato un aumento del numero di ascensioni senza adeguata preparazione. Quindi alla fine, chissà, magari con queste sanzioni ci sarà sicuramente, perdonatemi la battuta, un Fuji dei turisti. Comunque dai, idea peregrina della serie: perché dobbiamo spendere denaro pubblico e fare rischiare la vita ai soccorritori? Io farei sta cosa anche per i botti di Capodanno, no? Chi si ferisce maneggiandoli deve pagare le spese ospedaliere e niente invalidità, perché è una scelta tua, nonostante tu sia a conoscenza dei pericoli reiterati. Tra poco, collegamento con Gianni Pirrotta per il punto sportivo del weekend. Intanto, la nuova canzone di Usain, questa che arriva, si intitola Tip Street. Qui, su di noi, una buona serata.

0: ci resta che attendere con Nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni.

0: Ce l'abbiamo, è qui con noi. Buona serata al nostro amico e collega Gianni Pirrotta dalla redazione del Medua News. Eccoci qui.
1: Buonasera, adesso diamo un po' di pillole di saggezza da persona cinquantenne. Mi raccomando, vi consiglio a tutti quanti voi. Sì. Non impelagatevi in mille cose, non fate troppe cose. Rischiate di andare poi, capite, in una situazione poi di fuori giri, ecco, diciamo fuori giri, e quindi ve lo consiglio, perché poi alla fine, perché è bello fare tante cose, collaborare con tante persone, bello, ma anche col rovescio della medaglia, certo. Perché poi c'è sempre il rovescio della medaglia, quindi vi consiglio, allora può capitare, ecco, che si accavallino in mille impegni, e che l'impegno a cui tengo di più è che quello che più mi rilassa, mi appassiona da tempo, cioè quello della radio.
0: Aspetta, che c'è l'applauso, mi sembra il minimo, no?
1: No, vabbè. E quindi che ci vogliamo fa? E questa è la situazione. Va bene, ma adesso siamo qui.
0: Ecco.
1: E tra l'altro devo dire che settimana è senza,
0: lo sai, non lo volevo neanche fare sto punto sportivo, poi per fortuna la nazionale,
1: no, ma non solo per la nazionale, perché lì sono questa settimana è successo appunto, un po' tutto, quindi voglio dire, perché non farlo, adesso lo facciamo,
0: certo.
1: Non c'è nessun problema. Allora partiamo dall'estero, così non parliamo della nazionale subito, anche perché ho sentito che ne hai parlato prima, di ascoltare. Non potevi farne a meno. Sei, hai seguito praticamente il trend di quello che abbiamo detto nei precedenti appuntamenti del punto sportivo, perché insomma alla fine non capisco le meraviglie rispetto a quello che è accaduto. Tu non eri meravigliato, però gente si è meravigliata, semplicemente constatato, perché ne avevamo già detto. Ma parliamo di una vicenda che veramente ha dell'incredibile. Ad oggi io riesco ancora a meravigliare. E questo forse, sai, ci rende ancora vivi, o forse insomma ancora abbiamo tutto sommato 50 anni, voglio dire, se pensiamo che Spalletti stia allenando la Juventus a 67, esatto, ancora di vita ne abbiamo tanta da vivere. Oh, forse toccando ferro, aspetta che tocco qua qualcosa.
0: Sì, tocco pure io.
1: Quindi per esempio, no, fallo anche tu, ma dico, perché per esempio dalla perfida Albione quelle parti è arrivata la notizia che uno dei club più vincenti della Premier e anche dei più ricchi improvvisamente state contestate 115 violazioni, quindi non una, non due, ma 115 violazioni delle regole finanziarie, non della prefinanziaria UEFA, attenzione, perché l'UEFA non si era interessata, diciamo, al Manchester City se non marginalmente, ma 114 violazioni delle regole finanziarie della Premier, per cui improvvisamente, dopo che questi hanno vinto tutte le competizioni possibili, compresa la competizione per eccellenza che è la Champions League, tra l'altro due volte, hanno deciso che forse era il caso di sanzionarla, perché io credo, adesso non entro nel dettaglio perché non lo conosco, credo per questioni comunque sempre di perprevidenziario, nel senso che gli introiti, cioè gli incassi che fanno, non sono mai sufficienti a ricoprire, diciamo, le spese. Perché questo è sostanzialmente il fair play finanziario, non basta avere un magnate che ti finanzia, ma quindi questa simpatica storietta.
0: Io ho seguito questa notizia con molto interesse e sto bene, dunque se vuoi ti dico cosa riguarda la cosa, perché ci sono ben 80 violazioni.
1: Sì, entriamo nel dettaglio.
0: E allora, se non ricordo male, perché sto andando a memoria, ci sono ben 80 violazioni economiche gravi che riguarderebbero la manipolazione di registri finanziari, sponsorizzazioni gonfiate, pagamenti in nero a calciatori e allenatori e poi, dulcis in fundo, 30-35 violazioni per mancata cooperazione il tutto legato alla mancata, guarda un po', trasparenza del club nel collaborare con le indagini della Premier League tra il 2018 e il 2023. Signori, tanto di cappello, perché ci vuole coraggio.
1: Sì, allora a questo punto è intervenuto Mourinho.
0: Te pareva?
1: No, io ho detto, guarda, questa cosa qui, ripeto, non mi meraviglio, cioè, ormai, però questa volta sono rimasto sorpreso. A, per la tempistica. B, perché comunque sia non si capisce bene, ripeto, perché per il fair play finanziario UEFA va bene, per il fair play finanziario della Premier non va bene. C, per tutto quello che si è scatenato dopo. Perché ovviamente, per esempio, è entrato Mourinho, ha parlato e ha citato, perché ovviamente figuriamoci,
0: certo, certo,
1: non viene filata da tutti i pertugi una sempre la solita squadra, dice: per molto meno, ha detto José Mourinho, la Juventus, la più importante squadra italiana, mi pare che abbia detto cose del genere, la Juventus, quindi ha detto pure lui, non io, è stata mandata in Serie B per molto. Io, lo sappiamo, aggiungiamo anche senza processo, senza prove e tutto quel che è, e quindi è spuntata questa cosa qua. E quindi adesso Mourinho non so cosa voglia, vuole delle sanzioni di che tipo? La Serie B per il Manchester, di tutte le competizioni
0: di terra. Diciamo Giovanni,
1: il ritiro delle vittorie a livello europeo. Allora, la cosa divertente della
0: cosa. Allora, Giovanni, intanto ti dico che ti sto sentendo malissimo, quindi spostati in una zona più consona all'ascolto. Non lo so, ti sto sentendo
1: molto,
0: male.
1: Molto strano, perché il segnale qui ce l'ho al massimo.
0: Adesso forse va un pochino meglio.
1: No, sai cos'è? Che contemporaneamente ricevo anche le telefonate e i messaggi, e probabilmente questi. Adesso messaggi non
0: ti sto sentendo sempre male comunque. No, riguardo al fatto
1: allora,
0: che tu dicevi.
1: Allora, scusami, se no rifaccio. Non vedo spiegazione. Ok? Perché io sono in wifi.
0: Niente, la, la ricezione,
1: siamo agganciati male.
0: La ricezione è pessima.
1: Facciamo così.
0: Ok, ti chiamo io.
1: Allora, tu.
0: Ok. No, che poi insomma si parlava delle sanzioni, in questo caso ipotetiche, a cui potrebbe incappare il Manchester City, no? E allora, a quanto pare potrebbe esserci, usiamo il condizionale perché sul tavolo ci sono scenari senza precedenti: retrocessione o espulsione immediata dalla Premier League. Ancora pesantissima penalizzazione in punti da scontare in classifica. Revoca retroattiva dei titoli conquistati nel periodo contestato.
1: Poi mi sento, io non lo preoccupo.
0: Niente, oggi non ci siamo proprio.
1: Non ci siamo. Allora, scusa, Luzio.
0: Prova a richiamarmi tu, però alla vecchia maniera. Allora, dicevamo, le ipotetiche, diciamo così, gli ipotetici provvedimenti a cui potrebbe incappare il Manchester City: retrocessione o espulsione immediata dalla Premier League, pesante penalizzazione in punti da scontare in classifica, revoca retroattiva dei titoli conquistati nel periodo contestato, durante il quale il City ha vinto ben 3 Premier League, multe miliardarie e blocco del mercato. Quindi, alla fine dei conti, no, Giovanni mi sta chiamando sull'altra linea, non mi devi chiamare sul 328, mi devi chiamare sul 345, se no ti chiamo io dall'altro numero. Niente, oggi proprio va così, Allora Giovanni, mi devi chiamare al 345, all'altro numero, il numero che usiamo per quanto riguarda la diretta. Ok? Perché quell'altro numero vale solamente per SMS, WhatsApp, il 328. Chiamami al 345. Quindi parlavamo di questo procedimento che non è ancora concluso. Eccolo qui, dovremmo avercelo. Tutto in real time. Mi senti adesso, Giovanni?
1: Sì, sì. Okay. Siamo. Okay. Abbiamo tante. tante risorse.
0: Ecco. Allora, non so se hai sentito, io stavo dando contezza degli ipotetici provvedimenti a cui potrebbe andare incontro.
1: No, li ho sentiti, ma sono immaginabili, solo che ancora si tratta di ipotesi, perché non mi risulta che sia stata messo nulla nero su bianco, forse sì, ma insomma, credo che siano soprattutto ipotesi.
0: Sì, assolutamente.
1: Nulla dal punto di vista europeo, nel senso che già qualcuno stava leccando i baffi per mettere in bacheca insomma una Champions, che in realtà insomma non sarebbe veramente ridicolo mettere in bacheca, anche se è già successo in passato, voglio dire.
0: Assolutamente.
1: Cioè, in altre competizioni, il campionato italiano per esempio del 2006, ma anche quello precedente, furono assegnate ad un'altra squadra, quindi non solo tolti alla squadra che fu penalizzata, ma assegnati ad un'altra squadra, quindi per analogia dovrebbe accadere la stessa cosa, solo che era ridicola la cosa che fu fatta allora per il campionato italiano, e sarebbe una grandissima pagliacciata se venisse fatta adesso. La cosa bella è che molti tifosi di quella squadra che loro usufruirono delle vittorie a tavolino, diciamo così, regalate a tavolino dal loro commissario Guido Rossi, questa volta dicono che sarebbe una pagliacciata dare la Champions all'Inter, certo, o all'altra squadra che aveva perso con la cosa. E quindi insomma non c'è molta coerenza, diciamo così, ma io so che viviamo in un mondo di incoerenza, quindi non è una novità. Quindi questa storia ve l'ho voluta citare soprattutto per la cosa, perché alla fine noto tutta l'incoerenza di un certo mondo che, quando si deve scagliare contro una squadra e a favore della propria, fa solo del tipo, e non ragiona mai in maniera lucida o obiettiva. E questo lo si è visto nell'altro caso della settimana, quello che poi ha visto protagonista una parte della curva della Juve nel famoso mancato omaggio a Mazzola. Attenzione, mancato omaggio, perché nessuno nello stadio ha fischiato Mazzola. È stata una mancanza di omaggio, e si sono voluti invece inneggiare campioni del passato juventino. La società Juventus ha preso le distanze, la stragrande maggioranza dei tifosi dello stadium ha omaggiato Mazzola, ma l'immensa ipocrisia in cui vive il nostro calcio ha fatto una sorta di tribunale del popolo contro la Juventus, che non c'entrava nulla, e contro i tifosi in generale della Juventus, che c'entravano poco e niente, e poi ovviamente quegli ultra che invece hanno fatto questa manifestazione. Ma il dio del pallone ci è venuto incontro, perché innanzitutto la sanzione combinata alla Juventus è ridicola, è bassissima, e secondo me potevano anche evitarsela, perché la Juventus non c'entrava nulla. Ma poi è successo ciò che ha chiarito qual è il clima di ipocrisia che vige nel calcio italiano. La sera, venerdì sera, quando la nazionale italiana gioco calcio ha giocato contro il Belgio, e dagli spalti dello stadio, adesso non ricordo perché non ho nemmeno visto la partita, credo fosse all'Olimpico, chiedo a te, non so dove fossero.
0: Non ho visto neanch'io la partita,
1: insomma, da quello stadio, qualunque fosse, non era certamente lo stadio di Torino, l'inno del Belgio, massimo affronto, è stato fischiato, senza che nessuno alzasse un sopracciglio per condannare questa cosa, senza che venissero fatti processi a quei tifosi, perché ovviamente lo sappiamo che negli stadi succede un po' di tutto, non succede solo nella curva della Juve, che comunque ha avuto una manifestazione di dissenso molto contenuta, ma è successo allo stadio di Firenze più e più volte, quando i mitici tifosi viola hanno inneggiato ai morti dell'Eisel 39, li hanno inneggiato ai morti, non li hanno dileggiati o si sono voltati di spalle. È successo in tante altre occasioni, quando si è inneggiato alla triste vicenda di Pessotto, quando si è insultato Andrea Fortunato o Gianni Agnelli, cioè tutte le persone che hanno a che fare con la storia della Juventus, ma io posso dirti che ovviamente è successo anche rivolta ad altri campioni, ad altre situazioni, senza contare gli infiniti episodi di razzismo che ogni istante weekend si registrano in tutti gli stadi del nord Italia, soprattutto tutti. Però quello va bene, la madama Marchesa, però in quel caso bisognava colpire la Juventus, che guarda caso addirittura aveva vinto contro l'Atalanta, e addirittura si vede qualche barlume di lontanissima ripresa. Allora è meglio attaccare a sprombattuto ipocritamente, perché io ripeto, se lo si fa oggettivamente in tutti i casi ci sta, ma quando si nega il proprio tifo e quindi si nega che la propria valutazione è sviata dal tifo, e il tifo non è solo sugli spalti o davanti alle televisioni, ma anche nelle redazioni giornalistiche, anche e soprattutto nelle redazioni giornalistiche, allora a quel punto siamo veramente il paese dell'ipocrisia più totale, ok? Allora, non una parola ho letto su quello che è accaduto, l'episodio vergognoso del fischio all'inno. Nessuno ha detto niente, perché così, lo sappiamo. Poi improvvisamente si decide il fair play finanziario, le plusvalenze per una squadra e non per gli altri, si decide di fare calciopoli per una squadra e non per le altre, si decide, ricordiamo che i calciopoli furono condannate una miriade di squadre, una sola pagò con la Serie B, e addirittura gli venne revocato uno scudetto che non fu neanche sanzionabile, non era sanzionabile perché non c'è stata nemmeno un'indagine in tal senso. Quindi il mondo del calcio è il regno dell'ipocrisia.
0: E comunque Giovanni,
1: e lo si vede, chiudo
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: tu l'hai detto, sto richiamando quello che ti hai detto, hai parlato delle scuole calcio dove sì, ci sono genitori che pagano per far giocare i figli, e questa cosa sai chi l'ha rimarcata? L'ha detto a Baldini, allenatore dell'Under 21,
0: e qui volevo
1: che giocato il posto nel nazionale maggiore,
0: e qui volevo arrivare
1: qualche risultato quando uscirà qualche risultato leggermente negativo, se già giocato pure quello dell'Under 21, perché ha avuto il coraggio di dire quelle frasi.
0: Assolutamente.
1: E tutti dovrebbero dire, perché è da lì che deve ripartire il calcio italiano, non dall'ipocrisia. Scusami per la lunga filippica.
0: No, ma ci mancherebbe, sono perfettamente d'accordo con te anche sul tuo asserto in merito a quello che è successo la scorsa settimana per quanto riguarda il discorso Sandro Mazzola. Per carità, il rispetto non va cancellato verso chi ha fatto la storia del calcio italiano, ci mancherebbe. Però sono d'accordo con te quando adduci all'ipocrisia, perché comunque, per quanto Mazzola sia stato grande, adesso ti parlo proprio da tifoso juventino, Mazzola non ha mai portato rispetto alla Juventus nel corso della sua vita da opinionista e dirigente.
1: L'ha sempre attaccata.
0: Quindi alla fine dei conti che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Dai. Non lo so, un ultra.
0: Ecco.
1: Che cosa ci aspettiamo dall'ultra?
0: Ecco,
1: che gli
0: batta
1: le mani.
0: Assolutamente.
1: Ma io non lo so. Siamo all'ipocrisia più totale. E cosa doveva fare la Procura Federale? Squalificare il campo della Juve o la curva?
0: Ma siamo assolutamente, ma dai, non scherziamo.
1: Quindi,
0: dai.
1: Allora, l'ipocrisia sta distruggendo il calcio italiano. Mi fermo al calcio perché sai.
0: No, sono d'accordo con te, sono d'accordissimo con te.
1: Okay,
0: per carità.
1: Va bene. E quindi, giusto per poi, ovviamente, liberi di pensarla diversamente.
0: E d'altronde, ma alla fine tutto questo si traduce con il fatto che il giudice sportivo ha limitato la sanzione a una multa di 10.000 euro. Quindi anche questo ti fa capire la bassa entità, insomma, della multa che è stata inflitta, proprio perché comunque, secondo me, anche il giudice avrà pensato a questo, no? Alla fine dei conti.
1: Ripeto, soprattutto alla fine si è capito tutto che la Juventus non c'entrava nulla. Cioè, perché penalizzare una società che comunque anche sul proprio sito aveva celebrato?
0: Ma certo, poi.
1: E ripeto, poteva anche evitare.
0: Ma questa sorta
1: quando
0: di moralismo.
1: Vedrò,
0: esatto. Dimmi.
1: Quando vedrò, al contrario, nel sito dell'altra società celebrare un qualche juventino, io te lo segnalerò. Ma certo, non è successo mai. La Juventus l'anno scorso si è congratulata con l'Inter sul proprio sito per la vittoria rispetto all'Inter. Ma quando mai l'Inter ha fatto al contrario? O il Napoli, o la Roma? Chi lo ha fatto? Allora ragazzi, basta con l'ipocrisia.
2: e basta con i paraocchi.
0: Esatto.
2: Perché no, fate i tifosi.
0: No, ma non ci può essere neanche, Giovanni, questo moralismo a intermittenza nel calcio italiano. Ma non scherziamo, dai. Episodi, come tu stesso hai detto, perpetrati da altre tifoserie, e citavi saggiamente i fischi ai minuti di silenzio per Gianni Agnelli, li ricordo molto bene.
2: Scusami, perché l'ha detto la vedova Scirea.
0: L'ha detto anche la moglie del compianto Gaetano Scirea questa settimana. Concordo perfettamente.
2: Io mi sono rimasta male quando a Firenze dileggiato Gaetano Scirea. Come si fa a dileggiare Gaetano Scirea?
0: Ma stiamo scherzando.
2: E lui sì che non aveva mai dileggiato nessuna squadra. Io non ricordo mai una dichiarazione di Scirea.
0: Assolutamente, mai una parola fuori luogo.
2: E lui sì. Oltre che sia stato un campione del mondo, eccetera, eccetera. Quindi, ma stiamo scherzando veramente. Quindi, basta con l'ipocrisia. Fortunatamente questa volta si è chiusa in maniera decente questa pagina, questa triste pagina, però subito venerdì è arrivata la prova.
0: E allora,
2: del 9,
0: aspetta, Giovanni, perché tu mi hai dato un assist in riferimento a Silvio Baldini, nel senso che volevo usare questa metafora, cioè avevamo la tavola, porca miseria, apparecchiata per fare quello che ha fatto la Spagna qualche anno fa, cioè tenere l'allenatore dell'Under 21 nella nazionale maggiore, un allenatore visionario, semplice, che parla in faccia, che non si sottomette a nessun procuratore montato e che soprattutto sa fare giocare a pallone le sue squadre. E invece che cosa facciamo? Andiamo a prendere un allenatore, Giovanni, fammi finire, ti prego, andiamo a prendere un allenatore bollito, Mancini, dopo che lui aveva lasciato la nazionale nella merda più totale.
2: E adesso proprio, sì.
0: Un comportamento ignominioso. E adesso di che cosa dobbiamo disquisire? Del fatto che ci hanno preso a pallonate? Del fatto che nel secondo tempo ho visto delle migliorie? E allora ti chiedo e vi chiedo, bastano queste migliorie ravvisate nel secondo tempo per arrivare ai mondiali?
2: Allora, la soluzione più ovvia sarebbe stata Baldini.
0: Esatto.
2: Non è stato chiamato per i motivi, secondo me, modestamente, ma non sono l'unico a pensarlo, per i

0: toccare qualcuno piuttosto che altro. L'ha detto Maldini, non io, quindi andate a, a prendervela con lui, come se la sono presa ovviamente dalla federazione. Invece cosa è successo? Un presidente che non ha titolo legale ad essere presidente, perché abbiamo scoperto che Malagò non poteva essere eletto. Sapete chi l'ha scoperto? No, ragazzi, io guarda, ti giuro. Ma sapete chi l'ha scoperto? Ma sapete chi l'ha scoperto? Il suo CONI, quello dove lui è stato il rettore fino a qualche giorno fa. Ovviamente qualcuno aveva dei sassolini da levarsi dalle scarpe. Appena lui ha mollato la, la poltrona,
1: ma attenzione però, attenzione però, che il CONI
0: detto, ma sapete che proprio che la legge, i regolamenti, le norme federali direbbero veramente che il signor Malagò era ineleggibile. Piccola cosa, sapete, ci sono le norme, che poi voglio dire, bastava iscriverlo alla federazione un poco prima, insomma un attimo prima, non so con quale qualifica, perché ovviamente io per essere un tesserato PGC devo avere una qualche qualifica.
1: Beh, certo.
0: Sono un allenatore, sono un calciatore, sono, non lo so, un dirigente, lui che cos'era non lo so. Allora si è deciso di soprassedere alle norme, e ora qualcuno l'ha fatto notare. Ricordiamo che, allora ti dico come andrà a finire,
1: sì.
0: Malagò resterà presidente della federazione.
1: Ma è normale, ma è chiaro.
0: Però dico, per un attimo, anche una sola idea, che la stessa nomina di Mancini, che è stata fatta in maniera non corretta, perché se non è legittimato il presidente ad essere lì, non può essere legittima la nomina di Mancini, e allora capisci che noi facciamo ridere il mondo intero, facciamo
1: no, anche
0: ridere
1: perché,
0: i
1: scusami
0: e
1: Giovanni,
0: che la gente ci dice, ma ci spottano dagli altri campionati, o gli altri i personaggi del calcio estero ci spottano e noi dobbiamo per forza tenerci.
1: Ma il discorso, Giovanni, è che anche parlare di commissariamento significherebbe cristallizzare il concetto di ingerenza della politica verso il calcio italiano, e noi sappiamo bene che i rapporti tra Abodi e Malagò corrispondono al non pervenuto in un momento storico come questo.
0: Girano le foto delle immagini televisive, dei tre nemici, uno su da fianco all'altro. Cioè c'è il presidente del CONI, Abodi e Malagò tutti assieme, la contenti per vedersi la partita. Quindi siamo proprio al ridicolo. E io francamente, cioè, io ho utilizzato la parola ipocrisia, non so se basti, però già rende un po' l'idea. Viviamo nel mondo dell'ipocrisia. Ci vorrebbe più bisognerebbe essere più diretti, meno ipocriti, e cominciare a ragionare veramente per salvare il calcio italiano. I dati d'ascolto della Pudazon ci dicono che sono calati tutte, quindi l'audit, quindi la rivelazione dei dati audit sono calati, quindi gli spettatori davanti alla TV, al computer, quel che è, perché sappiamo che ovviamente è una multipiattaforma, sia per tutti i match, ma clamorosamente, e lo sottolineo di nuovo, clamorosamente il big match, il presunto big match Roma-Inter ha avuto meno ascolto rispetto a Juve-Atalanta. Perché? Dimmelo tu perché, Nello. Qual è la squadra più importante in Italia, quella che trascina gli ascolti, trascina gli abbonamenti, trascina in alto verso le vittorie, il
1: non
0: calcio
1: c'è
0: italiano?
1: Niente da fare,
0: no, dimmelo tu, se no dici che sono sempre io.
1: No, vabbè, ma tutto converge lì. Inevitabilmente tutto converge lì, purtroppo. Che piaccia o no, è sempre una.
0: La Juve. Scusami, io non voglio dire che tutto debba ruotare.
1: No, però.
0: Possiamo nemmeno dire che però, affossando la Juve, e in parte anche il Milan, perché ormai il Milan sembra proprio per sbiadire della grande squadra che è stata, noi facciamo bene al calcio italiano. Se pensiamo facciamo bene al calcio italiano, appossiamoli, continuiamo così e godiamoci i mondiali da spettatori, così siamo, non ci arrabbiamo nemmeno. Se la sera dobbiamo uscire, dobbiamo indicare con la fidanzata, magari in estate, ci andiamo a prendere lo stesso gelato, tanto chi se ne frega. Allora, magari vedi, è stato fatto con questo intento sociale. Cioè ormai i mondiali, le competizioni dell'Italia non ci sono più, perché le famiglie si devono riunire a giocare a briscola oppure a farsi una bella passeggiata sul lungomare in estate. E questo va bene, io lo condivido, andiamo avanti così. A quanto prima, ripeto, davanti agli schermi di Dazn non ci sarà più nessuno, e ciò nonostante rimane sempre la scuola con tutti i problemi e le afflizioni che ha avuto negli anni, rimane ancora la squadra.

0: più vista e seguita è sempre la derelitta, bistrattata, rincorsa mediaticamente, lapidata mediaticamente per ogni occasione, anche per questioni sugli spalti.
1: Giovanni, io a parte il discorso Juventus su cui praticamente sposo ogni singola virgola, tornando un po' alla nazionale, ma hai notato che nei club di appartenenza molti di questi giocatori non giocano in maniera lenta, in maniera approssimativa? Perché accade questo in nazionale, al di là di tutto?
0: Ma guarda, se tu vai a vedere Barella, per esempio, in crisi anche l'Inter, non sta giocando, ripeto, l'Inter si tiene,
1: non è il solito Barella, sì, sono d'accordo.
0: Barella non è il solito Barella, gli altri sono dei simpatici giovanotti, per esempio la punta dell'altra sera, le due attaccanti dell'altra sera, Ken e più Esposito, sono due riserve nelle proprie squadre, e attenzione, Ken è riserva nel Como, ok? Quindi ragazzi, giocano perché magari giocano 15 minuti, 20 minuti e danno qualcosa in più. Più Esposito ha giocato un po' di più, però poi alla fine non sono dei fulmini di guerra. Lo stesso Più Esposito, appena entrato Turam, è diventato seconda scelta, terza scelta, anche se ti ho detto, secondo me non ha capito bene come si stava sviluppando la partita Chivu stavolta. Io lo devo rimproverare, se fossi tifoso interista sarei molto arrabbiato, perché secondo me se avesse spinto un pochettino di più con la coppia negli ultimi minuti Bonnì Più Esposito la poteva addirittura vincere. Invece, tra un atteggiamento un po' remissivo dell'Inter e un arbitro che, sto parlando a favore dell'Inter, quindi segnatevelo, è un arbitro che addirittura ha chiamato solo tre minuti di recupero, non ha dato la possibilità all'Inter, che in quel momento era in crescita secondo me, di fare i tre punti. E per questo motivo ti dico sempre che l'Inter rimane comunque la squadra favorita. La Roma non mi ha più tanto impressionato, ha tenuto un tempo, ma poi alla fine i valori sono andati più verso la squadra milanese. Quindi penso un po' che ci sto dicendo, perché io poi alla fine cerco di essere obiettivo, di ragionare con la mia testa e di non farmi prendere troppo dal tifo, anche se avrei ben donde di farlo, insomma, da tifoso divertito. Quindi poi, tra l'altro, devo ringraziare nello Sudaggia che mi sta facendo seguire un pochettino il campionato, perché io devo fare il punto sportivo la domenica, perché altrimenti non sarei stato così preparato su Roma Inter, sarei stato uno di quelli che non l'ha seguita, che non avrebbe seguita la partita, quindi te lo dico francamente.
2: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 7:04.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Warm up.

0: c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Warm up. Primi giri. Su Radio Patata. I New Music Files più patatosi della settimana.

0: orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: 80 in

0: Tra poco, Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze del

0: filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora, 2,25 € circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 € per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Top Italia, questa è la musica bianca.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La tua radio sta suonando.
2: Here we go.
1: Radio Patata. Patata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore dei taxi, o un fermo del servizio sarà inevitabile. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze di Mosca affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari, oltre ad infrastrutture energetiche. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Nella precedente elezione, quando si era votato però in un solo giorno, il dato alla stessa ora era stato del 49,4%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Al voto sono chiamati circa 346.000 elettori. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 10 10 10
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. 10 10 10 Raffica da

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Da Radio Patata, multi big.

0: Segnale orario.
1: Sono le 11 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa, vicino Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in sette giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
8: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera contro la squadra di Vincenzo Montella torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, Pio Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
9: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
8: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
10: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
8: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
7: Sfida nella sfida, quella che opporrà l'Italia a uno degli indimenticabili campioni del nostro calcio, Vincenzo Montella, CT turco, da un triennio ma senza emozione.
11: Mi è capitato in amichevole 2 anni fa, il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. È un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni, e questo mi riempie di orgoglio, e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia.
7: 18 anni dopo, Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il suo Portogallo si è posto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Nelle altre gare di ieri, clamoroso KO casalingo della Germania, 1-0 contro la Grecia, successi anche di Olanda e Danimarca. Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. In lizza anche d'Aversa Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Tennis, l'Europa che ha arruolato anche Flavio Cobolli conquista la Lever Cup, manifestazione a squadre. Il punto decisivo contro il resto del mondo lo porta in dote Sasha Zverev contro l'americano Tien. Tra le donne, Shenzhen, la Repubblica Ceca, 2-0 l'Ucraina, si è aggiudicata la Billie Jean King Cup. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di Vela. l'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Back in the days. Il passato suona la radio.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Questa canzone

0: ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12:10.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
6: Insert Coin.
7: Giornale Radio News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Callas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Spregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis. Il Team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2-7, 7-6, 6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboli e Mensik contro Fritz e Deminoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30 chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you e la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: preferita e Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Rimanete sintonizzati.

0: Giornale Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio ENI ed ENI Live per sfruttare il blocco della benzina 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli, perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
1: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
3: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
1: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20:45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella. Tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Siamo alla vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Noi siamo

Radio Patata. Scalda la tua giornata. Superstar. Superstar. Superstar. Un viaggio emozionante. Un viaggio emozionante. Nell'universo musicale. Superstar. Superstar.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentrovati all'ascolto del GRS Week. In studio Elena Fiorani. Raccontare un territorio significa contribuire a costruirne la rappresentazione pubblica e, attraverso un'informazione corretta e rispettosa, a favorire conoscenza, consapevolezza e coesione sociale. Da questa convinzione nasce l'idea dei giornalisti come parte della comunità educante, che è alla base di raccontare le periferie. Giornalismo è comunità educante, i doveri deontologici per un'informazione corretta e rispettosa. Ciclo di 8 seminari formativi promossi nell'ambito della campagna di comunicazione sociale Organizziamo la Speranza, che vuole generare un vero cambiamento nelle vite di bambini, bambine e adolescenti che vivono in 15 territori vulnerabili. Il percorso formativo rivolto ai giornalisti e giornaliste è promosso da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, insieme al giornale Radio Sociale e con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Il primo appuntamento si è tenuto il 23 settembre a Bologna. Al centro della giornata, il ruolo dell'informazione nel modo di raccontare le periferie. Marco Rossidoria, protagonista dell'esperienza da maestre di strada, oggi presidente di Con i Bambini, ci spiega perché è necessario che i professionisti dell'informazione si sentano parte di questa nuova comunità educante.
7: In fondo è un tema conoscitivo, è un tema di apprendimento. I dati statistici, i fatti che i numeri ci raccontano, ci dicono qualcosa della scena in generale, però la vediamo un po' dall'alto, come se stessimo su un aereo o da lontano verso un paesaggio. Ne vediamo i tratti principali, però poi bisogna vedere le vite umane, come si sviluppano, come possono sviluppare. Le ricchezze, certamente, negativo, con le sofferenze, le fragilità, le difficoltà, i lutti, però anche in positivo, le reattività, le resilienze, le invenzioni sociali, la coesione che si costruisce spesso per autopoiesi e non per progetti dall'alto. E in questo le comunità educanti sono uno snodo decisivo, perché mettono insieme le generazioni, perché riguardano l'aspirazione al futuro e perché mettono insieme il pubblico e il privato, e perché si occupano in prossimità di persone che stanno crescendo, di bambini e ragazzi, coinvolgendo le famiglie, gli attori educativi i più diversi. Ecco, raccontare tutto questo non può essere un'opera solipsista di chi fa questo mestiere: gli insegnanti, il dirigente scolastico, il servizio

0: sociale comunale, lo psicanalista o lo psicologo, insomma il pediatra, il prete della parrocchia con l'oratorio, il capo scout, la gente che sta sul campo a lavorare con i ragazzi. E queste persone hanno bisogno anche di poter interloquire in maniera propositiva e positiva con chi costruisce le notizie, con chi crea in qualche modo anche il senso comune, perché scrive sui giornali, perché appare in televisione, perché parla per radio, perché sta sui social sempre più. Ecco, e questa gente che fa quest'altro lavoro non possiamo più considerarla come un'altra cosa, poi andiamo da questi, vabbè facciamo tutto quello che stiamo facendo, poi andiamo da questi, glielo raccontiamo. E loro, queste altre persone, in questa prospettiva che stiamo dicendo stamattina, devono stare già come parte della comunità educante, sentire la responsabilità di questo compito appunto conoscitivo.
1: I giornalisti, in quanto appartenenti all'ordine professionale, sono chiamati a rispettare precise regole deontologiche e ad adottare comportamenti improntati alla responsabilità e al rispetto. Una responsabilità che riguarda anche le parole utilizzate, i titoli, le immagini e le chiavi di lettura con cui vengono raccontate persone, quartieri e comunità. Ne abbiamo parlato con Francesco Rossi del TGR Rai Emilia Romagna, intervenuto a Bologna.
2: Lo vediamo dai giornali, dai titoli, dalle immagini, dai programmi televisivi. Il giornalismo è uno strumento che può essere capace di fomentare le divisioni, di creare odio sociale, e al contrario può essere capace invece anche di suscitare coesione sociale. E dipende come si raccontano le notizie. Per me l'importante è non restare ai macrotemi, ma declinare i macrotemi sempre nelle storie, nei volti delle persone, perché ogni tema, ogni notizia è fatto di uomini, di donne, che sono quelle che incarnano la verità, che incarnano le notizie, che incarnano le storie che noi andiamo a raccontare. E dunque anche quando ci approcciamo con le persone, avere sempre la correttezza, non fermarsi alla superficialità, non fermarsi a ciò che è verosimile, ma cercare ciò che è vero, e poi rapportarsi alle persone sempre in punta di piedi, cercando di avere empatia con le storie che noi andiamo a raccontare, di trovare anche quello che è la verità spesso meno raccontata, meno visibile, cercare di dare visibilità, di dare volto, di dare dignità a chi spesso non ha gli strumenti, non ha le capacità per far sentire la propria voce. Penso ai migranti, penso ai bambini, alle bambine, penso ai più fragili. Ecco, raccontare queste storie e fare informazione ed è anche creare società, creare comunità, far crescere quella che è una società civile.
1: Le periferie non sono solo quelle fisiche, ma anche tutte quelle realtà, esperienze, vite che rimangono nel cono d'ombra dell'informazione e finiscono per essere dimenticate. Anche su queste storie punta riflettori Giulia Giornaliste, per cambiare la narrazione attraverso una visione più attenta degli eventi e il riconoscimento dei loro protagonisti. Ai nostri microfoni la presidente Serena Bersani.
3: Da quando è nata Giulia Giornaliste abbiamo cercato di raccontare quella parte di mondo, quello delle donne, spesso ignorata. Adesso vorremmo illuminare le periferie del racconto giornalistico, mettere sotto riflettore le donne di cui si parla poco e male o non si parla affatto. Pensiamo che la maggior parte dei femminicidi si registra tra le over 50 e che la percentuale cresce con l'età. Eppure, stando alla vulgata informativa, sembra che le vittime di violenza siano tutte giovani, belle, sane, realizzate. Le statistiche ci dicono invece che ci sono più vittime di stupro e stalking tra le donne fragili, con disabilità, che si prostituiscono senza fissa dimora. Per alcune di queste categorie non ci sono nemmeno i dati, come se queste donne non esistessero. A Giulia invece interessa fare luce su queste di cui nessuno parla, e siccome il lavoro di chi fa informazione è proprio quello di raccontare le zone d'ombra, sempre più cercheremo di dare conto della realtà di queste invisibili.
1: E con questo è tutto. Per notizie e aggiornamenti www.giornaleradiosociale.it.
4: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: patata. Come pompa questa radio? Gnigno, gnagno, rotation.
1: Gnigno, gnagno,
0: rotation. Solo su Radio Patata.
1: Radio Patata.

0: noi siamo Radio Patata.
1: It's the new
0: Gnignognagno Rotation.
1: Stop!

0: orario. Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'€1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IPI ha annunciato di aderire all'imitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron. In serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti.

Tanti viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settore di CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.

0: Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Gnignognagno Rotation, solo su

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Euro 8.

0: tra poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17:03.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20:45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
6: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessivo Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
7: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
6: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Cialanoglu e Ildiz, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
8: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita, e c'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
6: Saranno in 40.000 la team Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
5: Ad unire Italia e Turchia non solo la Nations League, ma la questione stadi in vista di Euro 2032. Se la federazione turca ha problemi di abbondanza grazie ai 29 impianti costruiti negli ultimi 10 anni, quella italiana deve fare i conti anche con il caso Malagò, che rischia di far commissariare la FIGC. È importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive, avverte il presidente UEFA Čeferin, che sugli stadi incalza. Il tempo non gioca a favore di nessuno, la disponibilità dimostrata va tradotta al più presto in passi concreti. Escluso l'Allianz Stadium di Torino, infatti, nella lista definitiva che l'Italia consegnerà tra 2 giorni ci saranno stadi che vanno riammodernati o non esistono ancora. Tra questi quello della Roma a Pietralata, che oggi ha ricevuto il definitivo via libera dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027, con completamento entro il 2031. Siamo al basket. Archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20:30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal. A trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
9: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta

0: ride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogačar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
1: Mi dispiace per il risultato, sinceramente. Credo che meritavamo di più. In finale si sono rimischiate le carte, le forze erano quelle che erano. Per un momento ci ho creduto, ripeto, mi dispiace per il risultato.
0: Dopo Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
2: Ed è tutto dallo sport.
3: Only the best. Only the best.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: OTB, only the best.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: orario. Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017. Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi.

0: musiałam.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Infiltrazioni più fresche orientali lambiscono l'estremo sud con un po' di variabilità su Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sudorientale. A nord-ovest avremo la possibilità di qualche annuvolamento per deboli infiltrazioni. Queste saranno le uniche insidie in un contesto stabile, soprattutto con temperature ancora sopra media, in particolare a nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: patata.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre nel tuo cuore.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Pop, pop, pop, pop, pop, pop.
2: Pop Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Segnale orario.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. Tre condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto alla sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e quattro gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per tre degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
7: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
6: Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando

0: L'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. In precedenza aveva riferito di un'indagine di larga scala ed estremamente complessa, ma a innescare l'operazione, sottolinea il Guardian, era stata una telefonata di una contadina locale di circa 50 anni che denunciava la presenza dei 3 mezzi parcheggiati male. Primo giorno di attivazione sul price cap dei carburanti, soddisfatti gli automobilisti, a meno quelli che si sono serviti alle stazioni Eni, meno i piccoli distributori che parlano di distorsione alla concorrenza, e mentre il governo starebbe contattando anche altre compagnie per seguire l'esempio di NAP, si muove anche Bruxelles. Nicola De Muro.
1: Tra file alle stazioni di servizio e polemiche commerciali parte il tetto sui costi dei carburanti. Nelle stazioni Eni è scattata la soglia limite, 1,99 euro al litro per la verde e 2,19 euro per il diesel. Automobilisti in fila verso gli impianti della società del cane a 6 zampe, dove in vari punti vendita le scorte di benzina sono terminate. In base al tipo di vettura il risparmio può tradursi in 10-15 euro a pieno. Anche IP ha annunciato una simile autolimitazione e sta adottando il tetto progressivamente su tutta la sua rete. I due marchi, Eni ed IP, rappresentano circa il 40% del totale delle stazioni italiane. Il governo sta contattando anche Kuwait affinché si allinei alle altre due compagnie. E poi c'è chi protesta, sono i distributori indipendenti. Tramite Assopetroli accusano le istituzioni di sbilanciare il mercato chiedendo tutele tarifarie pure sulle forniture all'ingrosso. Uno scenario critico che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a proclamare lo sciopero dal 16 al 20 ottobre per denunciare l'inerzia locale e del governo. Intanto sul fronte europeo il commissario all'energia Jorgensen sollecita i ministri dei 27 ad approvare rapidamente le strategie di risparmio energetico.
0: Con 3/4 delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con circa il 32% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 10% invece per il vannacciano Giannetta, bassa l'affluenza al 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
2: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
3: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
2: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli, in difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia, in avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto, è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concludere nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi, È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia. Neto torna

La Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano rimasto senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire lo sfortunatissimo Camil Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Yannick Sinner festeggia la sua 91esima settimana da numero uno della classifica mondiale di tennis. Il primato del tennista altoatesino resta saldo nonostante le scadenze imminenti e i problemi al ginocchio destro che stanno impedendo a Sinner di giocare con regolarità nel circuito ATP. Al secondo posto c'è il tedesco Alexander Zverev, che accorcia le distanze. In terza posizione lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ciclismo europei, il campione in carica è Tadej Pogačar, vincitore lo scorso anno in Francia, ma il fuoriclasse sloveno non sarà al via. Il nome di riferimento è Remco Evenepoel, capitano e leader del Belgio. Tra i corridori più attesi ci sono Primož Roglič, che gareggerà sulle strade di casa, Juan Ayuso, Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Infiltrazioni più fresche orientali lambiscono l'estremo sud con un po' di variabilità su Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sud-orientale. A nord-ovest avremo la possibilità di qualche annuvolamento per deboli infiltrazioni. Queste saranno le uniche insidie in un contesto stabile, soprattutto con temperature ancora sopra media, in particolare a nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
3: Let's go! Daniel's Jack presents...

0: L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto

0: Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Partiamo ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, immancabile come sempre con il mio DJ Box, la mia valigetta del disc jockey con tante belle canzoni che ci riportano indietro nel tempo a qualche anno fa, fino agli anni 70 o comunque a partire dagli anni 70 e fino a qualche anno fa, insomma attraversiamo un bel mezzo secolo di storia della musica da discoteca che, come detto, apriamo dal decennio più lontano, gli anni 70. Così accontentiamo quelli che hanno qualche esperienza in più.

La canzone è raffinatissima per un artista decisamente elegante, eh? Love and Cover, lei si chiama Diana Ross. Negli anni 70 non c'era un giovane americano di colore che non avesse nella sua cameretta una fotografia, un poster di Diana Ross. Mamma mia, grandissima artista per la quale perse la testa Michael Jackson. Va bene, salutiamo ora Diana Ross, andiamo con il pezzo degli anni 80 di tutt'altro genere. Qui siamo sempre insieme ad un artista di colore, Taffy, che però ci regala una produzione tipicamente italiana, tipicamente della Cecchetto Production e l'Ibiza Record, eh? I Love My Radio o Midnight Radio. Canzone che ci ricorda un festival bar del 1980.

Nel 1996 gli italianissimi Devotional hanno avuto un'idea davvero brillante: prendere il campione, l'armonia di Enjoy the Silence dei Depeche Mode e poi naturalmente costruirci una bella produzione dance. Love is the power, ragazzi? Ma ora dobbiamo accantonare momentaneamente il Novecento ed entrare negli anni 2000. E lo facciamo con questa Keep On Jumping, Cornell. Due le canzoni che ci attendono da qui all'appuntamento con l'Afrotime di metà programma, la prima delle quali è questa, dopodiché ci ritufferemo indietro nel tempo nei lontanissimi anni 70, 80, 90 e via discorrendo fino al disco ballato in italiano che andrà a completare il nostro percorso odierno del DJ Box, come sempre accade. Se vi piace il nostro appuntamento dedicato alla storia della musica dance degli ultimi 50 anni, spargete la voce. Marco Mari, DJ Box.

0: Jay Antoine, ragazzi, dobbiamo fermarci perché incombe l'Afrotime.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afrotime.
0: E l'Afrotime di quest'oggi, ragazzi, ci riporta al 1981 degli Usted del Fuego, quelli di Misa Criolla.

Ma che meraviglia! Boogie Wonderland, gli Electric Light Orchestra, ragazzi! Quando abbiamo superato il giro di boa ormai da 6 minuti. Gli anni 70 ce li siamo lasciati dietro le spalle. Passiamo agli anni 80, qui siamo nel 1984. Lui si chiama Tony Esposito. Ma quanto era simpatica questa Kalimba de Luna! Poi anni 90, 2000 e disco ballato in italiano.

quando possiamo e fin quando possiamo ve le lasciamo per intero l'extended version dal 1984 di Tony Esposito al 1994 di Mato Grosso alias Marco Biondi DJ. Questa era la velocissima Muay. Ed ora ragazzi salutiamo davvero il 900, per oggi il 900 ha dato tutto quello che poteva darci ed entriamo negli anni 2000. Eh sì ragazzi, Don't Stop Moving, Electric Fly, questo è il primo dei due singoli che ci porteranno al disco ballato in italiano, dopodiché avremo completato anche quest'oggi il nostro percorso, avremo fatto suonare, avremo suonato tutte le nostre canzoni all'interno del DJ box, della valigetta del

0: Ragazzi, siamo praticamente in chiusura, a completare la seconda cinquina di pezzi dance degli anni 70 ai giorni nostri sono stati Tom Soon e gli Stadium X.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Bene ragazzi, e sulle note di questo motivo, con Giusy Ferreri, io Marco Mario ho completato la mia playlist. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi attendo alla prossima del DJ Box.

0: patata. Come pompa questa radio! Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Lancio Hit!
2: Disco Week!
1: Disco Week, il disco della settimana!
2: Disco Week!

0: odiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Mix e Remix, la più bella musica dance degli anni 80 e 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Mix e Remix, la più bella musica dance degli anni 80 e 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. Tre condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto alla sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e quattro gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per tre degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
6: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
5: Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. Se la notizia sarà confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Non fu suicidio. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove inoltre aveva tentato di aggrapparsi. Questo è il risultato della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS e richiesta dalla Commissione parlamentare di inchiesta.

0: avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. In precedenza aveva riferito di un'indagine di larga scala ed estremamente complessa, ma a innescare l'operazione, sottolinea il Guardian, era stata una telefonata di una contadina locale di circa 50 anni che denunciava la presenza dei tre mezzi parcheggiati male. Primo giorno di attivazione sul price cap dei carburanti, soddisfatti gli automobilisti, a meno quelli che si sono serviti alle stazioni Eni, meno i piccoli distributori che parlano di distorsione alla concorrenza. E mentre il governo starebbe contattando anche altre compagnie per seguire l'esempio di Eni e IP, si muove anche Bruxelles. Nicola De Muro.
1: Tra file alle stazioni di servizio e polemiche commerciali parte il tetto sui costi dei carburanti. Nelle stazioni Eni è scattata la soglia limite, 1,99 euro al litro per la verde e 2,19 euro per il diesel. Automobilisti in fila verso gli impianti della società del cane a sei zampe, dove in vari punti vendita le scorte di benzina sono terminate. In base al tipo di vettura il risparmio può tradursi in 10-15 euro a pieno. Anche IP ha annunciato una simile autolimitazione e sta adottando il tetto progressivamente su tutta la sua rete. I due marchi, Eni ed IP, rappresentano circa il 40% del totale delle stazioni italiane. Il governo sta contattando anche Kuwait affinché si allinei alle altre due compagnie. E poi c'è chi protesta, sono i distributori indipendenti. Tramite Assopetroli accusano le istituzioni di sbilanciare il mercato chiedendo tutele tariffarie pure sulle forniture all'ingrosso, uno scenario critico che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a proclamare lo sciopero dal 16 al 20 ottobre per denunciare l'inerzia locale e del governo. Intanto sul fronte europeo il commissario all'energia Jorgensen sollecita i ministri dei 27 ad approvare rapidamente le strategie di risparmio energetico.
0: Con tre quarti delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con circa il 32% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 10% invece per il vannacciano Giannetta, bassa l'affluenza al 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
2: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
3: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è, bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
2: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli, in difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia, in avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro. È tutto.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
8: Ma è buona anche la seconda.
7: La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
9: IVA inclusa.
10: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: orario.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Back to back. Back to back.
5: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
6: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In,
2: i dischi della Radio In.
1: 1976 Records, 45 anni di storia.
2: 45 anni.

0: Chciałam.
1: ...1976 Records, i dischi della radio in
2: 45 anni di storia della radio.